E che è successo? E come che è successo? È dalla vita che mi ballo addosso. E mica si può fare. No, e mica si può fare. E andiamo. Non lo senti che fiatone, oh? Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì. Ma per un ballo solo. Qui so due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io da mollo. Vado a portare gli appi e lo sgabello. Senti che roba, oh, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembrava proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati. E chissà poi perché sempre incazzati. Tu balla, balla se vuoi, va avanti pure. Ma mica si può fare tutte le sere, no? E mica si può fare, per carità. Quella cicciona che c'avevo a fianco con Carcio mi ha piegato in due lo stinco. Ma sistemato, poi te farò vedere. Un tacco a spillo mi ha bucato un piede. E namo. Ma che bella ordinata il dottore. Io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle. Ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo' pure sto dolore intercostale. Mi si asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare, è regolare. A che? Te si asciuga il sudore e te il dolore intercostale. Siamo mica tanto più ragazzini, però. Tu balla, basta e poi con chi te pare, ma se rivedremo a casa fra un par d'ore. Guarda che l'ho scarmanato, mi ha sputato in faccia. E non vedo l'ora di farmi la doccia. Non posso rimanere manco un momento, vado di corsa a letto a farmi un lento. Tu balla, balla, che intanto io mi avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio. Quando ritorni, vedi di far piano. Tanto l'amore è chiaro, non lo famo. E non di in giro che io non funziono, perché le forze sono quelle che sono. Quando che sera l'energia è contata. O se famo un balletto o una scopata.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.